0: Les étoiles sont belles.
1: Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno, sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.
0: Ce qui embellit le désert, ce qu'il cache un puits.